0: El invierno está en Blue. Somos Blue. Somos invierno.
1: Buongiorno, buonasera, los signori, la principessa. Non capito l'italiano, ma italiani della zona. Il bambino, Don Patricio e Crucica Funotti.